0: ανησυχά. Τι θα μολάρουμε.
1: Α, sì, sì, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime su ci